0: dani dani tum dani talan tum dirna tum dirna dadra dani dani dani tar tum
1: bagr di bikte bag bagr di tum tum tum dirna bagr di bikte bag bagr di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum dirna tum dirna tum dirna